0: Buongiorno, noi siamo sentito la radio del sito.
1: Marshall, sounds like an SOS.
2: Holy whack, unreal!

vea che l'idea di te niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti.

Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia.